0: di me, la smetta di farmo, cher.
1: Come
0: sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi sei tu, mi